Un'onda sembra un velluto, una curva di tessuto che si piega, si distende, come ci fosse una mano. Chissà chi abita questo spazio sotto di me. Chi nuota con me, chi nella direzione opposta, chi nasce, chi lotta, chi muore.